via. Guida la scorta ultima i condannati. Il tempo passa, sai quale oscura opera laggiù si compia.

l'angelo che il nostro giunge resuscita. E bello si appenda Marco alle barche.

0: dissimular. Non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morto il cavalier. Quest'uomo fido provvederà.
1: Vi m'assicuro.
0: L'ordine che io gli darò, voi qui presente. Spoletta, chiudi.

0: preso, va.
1: Voglio avvertirlo io stesso.
0: E sia, le darei passo. Vada, allora guarda. Sì, come Palmieri. Io te